0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 2. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tu si na malatia.
2: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
3: Ma dice non so affatto.

Fanaristo me esausta. Mi tengo lo stesso ripeto, a me mi piace le sue femmine calcomane. Quando vengo me esausta, ogni femmine lo fa apposta. Troppo calda, no è fatta, la diventa faccia tosta. Nanta mi ha la forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, fa la forza, tu la metta, la camisa. Quanto è bella signora a porto, tu

0: questa prevista ma ne rispone esausta.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Sergio Bruni. Mariannì.

sola che sta sai a tu. Bella figliola che è ingannata tanto, arriva un frisco d'un

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Gabriele Vanorio, a Santa Nota.

corrompiette, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, dolce, dolce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, dolce, dolce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Nino Taranto, Cicerenella.

0: Mariangela d'abbraccio, arumba di scugnizze.
1: Che sola cucenta, e chi vuol fa niente?

se fa fredda l'aria e se fa cura.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 3. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Alberto Berri. O Balloncina.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio o Marianariella.

Io che ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quanta e quanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' buccia. E cerco solamente la mamma. Poi il giovane si è, se non stai un bucato, viene a dato, regalai alla vincata.

vino. Ya tengo fresca, fresca, que está guardalada, me está con favorita, güey. E ti dame un marano, non c'è me, che è meglio l'orzata, è meglio lo caffè. Io lo capisco, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato sangue passione. Io dico se, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita. Quando torna a me, è stato sangue passione. Io dico se, bagnato

Ma la vecchia della vavosa subito disse: «Osh, che fezzosa! Di sta maniera non trovi partito, ingannate te resta lo marito!» «Se hai voglia di talloca, tante smorfie non hai da fa, pure l'attese, pure la scuorno, anime e cuore, faccia di corno! C'è sentendo la sia sardella, sa facciai alla fenestella, e fece un occhio a Zennariello, allo sperudo la muratiello!» Padella che stava deposta, la chiamai e fa

sempre visto di sante da lose, te palai e rai e petrosa, sare che gente c'è da chiate, scurme tu ne alletterate. Pesce palumbe, pescatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzune, stella, luzze e sturione, merluzze ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e belline, capitune, aglie e regne, cef

0: sbagagliando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Mario Tunolo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 4. In punto.
1: Domenico Modugno. Strada anfosa.

di che fa? Miezza una strada anfosa, sul come una vota, sul questo destino, come va così? Perché medita Dio? Perché? Una volta eri felice,

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Passione.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Franchi, Funiculì Funiculà.

0: Franco Ricci, canzone appassionata.
1: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodò. Una vantacata già me l'aspettata, e tutte

bene, ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, sto cuore che cantai mattina e sera, scelto di dire che non mi sta sciatato.

Ti voglio bene, tu mi fai morire. Piagna p'amore, cado pianto mio, d'intacca testo pianta terra quando, schioppa una bella rosa e fuguio, a chi m'ha fatti chiagnere ciamando, la dico rosa mia, tu m'ha perdona, a chi ti scarpa

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nilla Pizzi, Un mese del Rose.

Lina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Gabriele Vanorio. Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nino Taranto, Ciccio Formaggio.

0: canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Ria Rosa, Monte Vergine.

fatta veste e resa, arricamata, quest'anno voglio fare una rapinata, tutti te lo coraggio e vestirà, un cavallo c'è giovane, nessuno può

Appena si entra, apri un bom, sì, cado dove che aspetta che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amo, sì, ma vado passione, e non vi squarzo l'ora, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene. Chi se allora, perché, ma poco pensa, già posso sparare. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: fai venire mossa, o il bocca rossa che sfizie te la sa. Si na pupate è tutto vicinato, sospira e fa. Ah, e che bontà, ah, e che bontà, ah, e che bontà.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Gloria Christian, Desideria.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

Le poche lune che ci va più per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra e poche lune

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 5. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Mirna Doris. Torna su Rienta.

0: Mimì Ferrari, Shishi, Piazza dei Martiri.
1: L'appuntamento di all'ottobunde, i scenghi ghiai aspetta te. Tu scina coppa, mezz'ora roppa, e l'ambalata trova a me. Che signorina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Franco Ricci e Spingolo francese.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Angela Luce, cor analfabeta.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Nino Taranto, Dui Paravis.
2: Noi vecchia professore e a concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e paravisa e trassurà. Dopo tu sambi a rapita, ma volimmo divertì, si di Napoli e trasì.

bravissa cantaia. E tutti i santi e te la sentì, sto repertorio non forneva mai. Carmelo solo mio, Maria Maria, a San Vieghe si canzone solo Napoli può fa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: Tullio Pane, non mesciata.

0: prendete pulci d'imboscura. Pigliascato la spicciocerina e tramente smicciaga nera, vincenzenza come mai capela, un resette candaia così. Turi turi turo, turi turi turo, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando ben me ne vuoi in dall'occhio to fa. Turi turi turo, turi turi turo, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando ben me ne vuoi in dall'occhio to fa.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Sergio Bruni. Maliziosella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napolitana.
2: Ferruccio Tagliavini, dici d'ancella vuoi.

0: Maria Rosa, l'americana in Napoli.
1: Street, faro street, come bus, il bus a te, lo fa fuori che è street,

está pura.

0: parla tanto bla, però o solo canta calla, la non lo può trovare, o cavallo che si passa, va a farci successo a che e parla quando manda 5 pezzi, basta, va!
1: Amica!

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, Silenzio Cantatore.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Pino Mauro, scrivama.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, Hazinger.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. A rumba di scugnizze.

0: to see.
1: Bella bamba, rogar, mrabo pa, rumbo pa, savadiga.

0: tiene visto gambe pava, chiquiñaki tambo te. Ultimo na gambria go, rumba le de pesca tabu, arumena garo da pai.
1: Uma tanda vira nizza, da scina schitta schizza, fila panna no scavo.
0: Che si arumba le scugnizza.
2: Tullio Pane, Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

Boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Ezio Pinza.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Enzo De Simone, Pusil Caddirus.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriele Vanorio, o mese de rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Ci attende una domenica all'insegna del rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia con stabilità, sole e bella giornata estiva. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, qualche breve temporale di calore del pomeriggio solo in montagna. Anche al centro sole con temperature che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Per quanto riguarda il sud, una bella giornata estiva con cielo sereno poco nuvoloso anche qui. Segnaliamo solo sulla Puglia un po' di vento di grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Ilona Tucodi torna sorriente.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Anna Magnani, U Cunti Maria Rosa.
2: Ma perché tua primavera non ti

Lina Sastri, Povero Coro.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

Più lontano ma stai, più vicino ti sento. Chissà che sto momento tu accappi.

T'ho voglia, t'ho pensa, t'ho chiama. T'ho vego, t'ho sento, t'ho somma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Nuccia Bongiovanni, Saranatella Shue Shue.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vienacca. Dimmerai un oso moc, triamo un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere, dicevo so che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se ne andiamo al cinema. Io non posso sopportare queste due volgarità. Ma scherzo, figliazzo, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi faccio da un balcone per venire a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgà. Io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, figlia su, va, là.
1: Mirna Doris, Mare Verde.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, te voglio ben assai.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre Calusive.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Nino Taranto, Donna Rosa.

felice, dovrebbe essere felice, te amo, vivi pace, te ne chillo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto, che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Domenico Modugno, na musica.
2: Sulle sulle me ne vacca, senza manca no pensiero.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Russia-Ucraina ancora lancio reciproco di droni mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un negoziato oggi a Londra vertice tra Zelensky e i principali leader europei. Si defilano gli USA. I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani nello stretto di Hormuz. Le crisi internazionali di nuovo tra i principali temi trattati dal Papa dalla Spagna, dove in visita pastorale, tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina, la sua invocazione quanto all'Iran non è una guerra giusta, ha detto. Migliaia in corteo contro il caporalato, lo sfruttamento, la criminalità ieri ad Amendolara, teatro della strage di 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano. In prima fila il segretario della CGIL Landini.
3: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
5: Giuseppe Di Stefano. Vorria.

0: canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Fonò la band. Funiculì, funiculà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Massimo Ranieri. Omar Nariel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Roberto Murolo. Mariannì.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Sergio Bruni, A Libertà.

0: Nino Taranto, la pansè.
1: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta, se non sbaglio?

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giulietta Sacco, Napoli e Surrienta.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Senza tregua la guerra in Ucraina, dove le città sono in stato di massima allerta in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival sul vecchio West. Si cerca l'aggressore e popolazione invitata a rimanere in casa. Al voto da stamane alle 7, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali, urne aperte fino alle 23 e poi ancora domani dalle 7 alle 15. Almeno 160.000 persone sono scese ieri in corteo per il Torino Pride, tra i primi grandi appuntamenti con i Pride italiani. 20 di lotte il claim dell'evento che festeggiava il suo 20° compleanno. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros, senza Sinner e Alcaraz, Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita, entrambi tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.

Tarantella sto mondo è una rota, chi sa gli asagliuta, chi sta a caccare. Riccio buono mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna che

barabba, tutto mulla con la savata namolala. Oh yes, oui, ya, yeah. Fu la sera che va in carrozza, chi sta Napoli, Napoli, Napoli.

certamente non può sbagliare. Una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gina, gina, gina, gina. Può tenere manata casa, che è speciale.

mes sobie zdawne.

0: buonanotte, Marisha.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
3: Pura stanna in madera, metta sudo rindo cor, una smania e fall'amore, puno fuoco e gioventù, quando vega una figliola, mavo sangue rindo

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
1: Sto cuore carme.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
1: E perché?
2: Tutta bonna sta bella acquaiola,

0: presto nu giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: capura nulla e cosa.
1: A bocche, e mo fornesco sta ferma e ti spruzzo.
0: Capura nulla e cosa,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 11. In punto.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Tucheritta, bella sì, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, fa salva, loro non può sta. Ah, tu hanno può capire, capo forse tenia io.

I guanta torna a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, Italiala, roba che non va, gente dell'Europa, ha portato.

sto dieta, a Ginevra ancora sta. Nanza te, pescia te, cosa sa vorrei. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Coppo di sia così che la coppa lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza. E la sì, ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza. E la sì, chi ma governa, e roba che s'apprezza. E la sì, e tu contatti stanno con cuore. Vatti!

Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.

Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che è morto per te. Vuoi più bene a un libro che a me, ma come si può fare?

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglio va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: Dom, ma chi ha composto a Butterfly?

ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a Capoletto, Pizzi e San Gennaro c'è Misa Belè. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci ai mediani e babù, punizione.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Allarme nelle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev. 9 i morti, colpite 13 regioni. Zelensky vola a Londra per incontrare i principali leader europei. Plaza de Cibeles a Madrid è gremita per la messa del Papa alla sua seconda giornata di visita in Spagna. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Caro carburanti, prorogato per altre 4 settimane fino al 3 luglio lo sconto sulle accise. Sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli partirà dalla pole, a 19 anni è il più giovane di sempre a farlo tra le vie del Principato, così a Sky.
3: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina, oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento, è uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Mi sono presi i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
2: Dietro di lui Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto Russell, gara alle 15. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.

si m'ha appiccicato, e sì signora. E ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. E a così sto, mi piace parlare chiaro. Io si non sporco crepo in quel fembore. Ne va sapere, tu a chi vuoi guidare. Io sto figlio ancora, con le stelle da scartare. Tu sparisce e t'ammalisce, un bambino, una potrua, che t'arrangia e che già fa.

e fatto chiacchiaro, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittarlo bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angolo, con le stelle da scarda. Tu sta ristretta malissimo, come me una potrua, che t'arrangia e cazzo.

sei chiunto? E un po' cagnamo a frasche. Io vengo pronto una murata fresca. Ven a parlare con mamma o giorni pasca. E che tu possa spazi, ti capisco, voglio filo ritto, ma sino tu a busca.

0: Mama!
1: Rosalie, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

vita già passata, sa tanta cagata, mi ha ricerca come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che sta riescima in fu. Che bella flemma, chi mangia la gomma, chi fa salute, niente più. All'ottasera, ma

0: Ma che fa questo sci?
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Ci attende una domenica all'insegna del rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia con stabilità, sole e bella giornata estiva. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, qualche breve temporale di calore del pomeriggio solo in montagna. Anche al centro sole con temperature che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Per quanto riguarda il sud, una bella giornata estiva con cielo sereno poco nuvoloso anche qui. Segnaliamo solo sulla Puglia un po' di vento di grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

sette rambe, sette lume, sta finezza in cielo sta. Wap mia gamore e gamba, tiene a pannetto consuma. Dalle scinne, scinne.

sette tore, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatti o d'errore, guanna sfondo, posti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppa, e sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

Sette porte, sette cane, carcerate nella sta. Ma a me non fa morte, chi l'è guappa e bene e male. Quando è a sera in tuo giardino scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna da tenere una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Ambaşka, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Kare, orologi, tu non noti?
0: Niente.
1: Oggi mi viene a parte la casa mia che non ronghi 75.
0: All'anno me la parla.
1: Ecco, poi, così sono fatto, io, a roba mia, sono cacchi non lo può. E mo per me sembrano tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fifte venute a New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. Quella ha fatto impressione o sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: Allora me la palma.
1: Quello non ci credo. Non

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Allarme nelle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev. 9 i morti, colpite 13 regioni. Zelensky vola a Londra per incontrare i principali leader europei. Plaza de Cibeles a Madrid è gremita per la messa del Papa alla sua seconda giornata di visita in Spagna. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Caro carburanti, prorogato per altre 4 settimane fino al 3 luglio lo sconto sulle accise. Sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli partirà dalla pole, a 19 anni è il più giovane di sempre a farlo tra le vie del Principato, così a Sky.
3: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina, oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento, è uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Mi sono presi i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
2: Dietro di lui Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto Russell, gara alle 15. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
4: Roberto Murolo torna su Rient.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

Una casa d'affittaio in doppio quartiere, ecco truccata, ti mannavo, mi è tutto lento, tutto.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mirna Doris, Nabole, casse ne va.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: no, è andato alla torretta.
1: Come?
0: O cane va sburcata fora a bordo.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Tullio Pane. Desideri sul...

0: Roberto Murolo. Agata.
1: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fumare.

tu vestita grigio scuro, si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiara. Era un abito di papà e mi ha detto il custodore, non lo posso arrevutare, l'ha troppo arrevutata. Vi consiglio, dove sta? Agata.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e ball. Mi commuovo e penso che ti faceva parte del tutte sere insieme a me. Ma mi faccio

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 14 e un minuto. Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano, canta con me. Giuseppe Di Stefano e Palomma.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. La fiera di Mastandrea.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Tito Schipa, pesca d'amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Malatia.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Fausto Cigliano.
2: Paese mio.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gabriele Vanorio, Guapparia.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Miranda Martino e Spingle francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 15. In punto.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nina Landi, Varcador.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Tito Schipa. Dici d'ingello voi.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. A Lusiana.

fermà, si cerca di parlare, che la mi guarda storta e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce per tenesse, per una settimana mi fa di cassa, qua fermasse e le dicesse.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, innamorata mia.
2: Rosetta Pampanini, Cor Ingrata.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli,

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Maria Nazionale, resta con me.

Katarina, Katarina, Katarina, Katarina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Ma son briagate sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Franco Ricci, i Cumarell.

Mowa diga marysiam, mowa gonda marysiam. Nisciun omma stu paese, da Carmela si è salvata. Ogni dune ha fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, marysiam.

Buone cungette, mine che fa scala, Vicenza e Cina, sorro tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: mam. Próbuj takuram, buona notte Marysia. Próbuj takuram, buona notte Marysia. Buona notte Marysia. Buona notte Marysia.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Tito Schipa. Anima e cuore.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio, cor forastiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Bruno Venturini e Zuccolillo.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Vittorio De Sica, Sospiran.
2: Na fanastelle foglia rampicante, na puntiglioso curvus astrinta, e un sospiro mio cava s'infronte.

da fără stelle foglie rampicante, da lacrima cadute pentimente, e una fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, da fără stelle

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, Catarì.

0: Miamma Francosa, miamma vaio. Passammo, ci redimmo, si lo potimmo fa. Lui mangia canuscino, miamma Francosa. Lui mangia canuscino, miamma Francosa. Voilà!
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Gino Maringola e Nina Landi. Uscial.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Giacomo Rondinella. Mare chiaro.

Costa. Oilì oilà.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Nino Taranto,
2: Giovanna Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. O vi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trovo mai sta serenata e va Margarita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ula de Palma. Guagliona.

0: Roberto Murolo. Scomunicato.
1: Ta ricordo t'aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasivei, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per

Santa Croce voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a

Io mo so scomunicato e din da chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no, si sempre stessa, tu si sempre che la la.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso, Strada Un Fus.

E da portaia a docce stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre vado canta. Io da portaia entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, nucefalo arrivo.

0: state le città capatiche, va.
1: Ehi!
0: Io te spusoio! O vicinate a folla dei parienti! Facevano un sacco di complimenti! Io te spusoio! All'improvviso

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Reginelle.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Giacomo Rondinella. Statta vicino a me.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Franco Ricci. Desideria e sola.

0: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
1: Belli sto squagliando, non capisco come fanno certi gente a camminare. Io per me passa giornata rindo all'acqua e margellino.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, Taranto.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma prendo con tutta, con casone a campana, con l'orgia catena, ma tu Luciano mi fa con

eccomi qua, Napola amata, Napola bella, eccomi qua, mo la ballamma stata l'antella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e frasantata. Si può, chi

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni, o surdata innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 19. In punto.
1: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vo sapé.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Comma facetta mammata.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Claudio Villa e Stelle Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Ria Rosa, non mi seccare.
2: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E t'hai tenuto 4.

consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva va a cagarlo, fatti l'acqua mandare, cercati un impiegoccio, se no che puoi scusare. E tu bastardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non ti vuoi sparare, e allora sai che a fa'.

0: tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprita. Io ho casato a aprile, che bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere io li tagliai a collo cagnolini e testa a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare, e allora sai chi ha fa? C'è sto pontata vita. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non devo sparare, non c'è sta niente a fa, sulla mare di Aita.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzone.
2: Nino Fiore, Umar Nariel.

0: Roberto Murolo e Consiglia Licciardi a Taz e Caffè.
1: Vorria sapere perché.

0: acqua dolce sotto ad asso, fino a poco ma ad arrivare.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Domenico Attanasio, Fama.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casuncilla.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Alberto Amato. Silenzio cantatore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Mario Trevi. Paese mio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella, e Spingolo francese.

0: canzoni napoletane, sì come zucchero.
1: Franco Ricci, serenata sul rient.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. La giornata di lunedì vedrà l'anticiclone interessare tutta Italia, determinando una fase ancora stabile con cielo sereno poco nuvoloso. Al nord tempo soleggiato, solo durante il pomeriggio temporali di calore in formazione sull'arco alpino. Anche al centro una giornata relativamente stabile di sole, prevediamo anche punte di 32-33 gradi sulle centrali tirreniche. Il sud vivrà una situazione tranquilla di cielo sereno poco nuvoloso e venti deboli. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Peppino di Capri. Palomme notte.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Roberto Murolo, Anna murata mia.

Odin.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Sergio Bruni, Nottata e sentimenti.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 21 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano, A Vucchella.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Desiderio.

essere un bresco gnizzo, assettato, assettato, casa bella tutto pizzo, o guadiglia fiore, provi da mambizza, ambizza, o massiglia da casa, cada fanno.

0: se gastar um badesco com isso.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Giovanni Assante torna su Rient.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Giuseppe Di Stefano, o sole mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano, N'accordin fa.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Roberto Murolo, Uvash.

reggia, meglio reggia. E sì signoro pate masterascio, e sì signora mamma in paglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capi sbaglia è nata là. A ieri mi son mezza appiccicata, coi genitori miei cannerà.

0: A me impaglia seggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglia è nata là.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Mario Trevi, tutte sere.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Sergio Bruni, non mi

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Claudio Villa, Mala Femmana.

strinsi ancora un po' le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milano, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso. Oh, grazie, e s'ammucaia signore. E allora io vado un anno, cadendo tra me, la gente ci guardavano, dissi signore, scendi.

abbraccià, vicino a porta, tuccate, sentette tuzzulià. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking, cuocuntra signore. E allora ci guardà.

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che m'aspettava ancora. E allora

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Giacomo Rondinella. Ataz e caffè.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Giuseppe Di Stefano. Nasir e Match.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Luciano Tajoli. Strada un fosso.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Serenata sul Rientro.

Roberto Murolo. A prima innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Giuseppe Laurentis, 7 soldi Pusho Bue.
3: What the matter? Chi ha capito te?
4: Don't you know you have to pay 7 cents fare?
3: Crei, qui è già meglio di andare a fare per due. Vai, sa, vieni che si capisce.
5: Crei, che succede? Che sta?
3: Che sta? Che stai a 700 fare?
5: Quanti 700 fare?
3: E sai?
5: Ah, si che fa 7 soldi, poi sono buimo.
3: Chi ha sbagliato 5
5: soldi? Non ne ha fa la 7.
3: E perché?
5: Perché? Aristocratica la compagnia di tutti voi. Ragione non sente tanta, fate una cosa per. La compagnia sta in terra e si pulita via già. Facite pure la guerra, ma se te torna vita papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi c'è senza sorda. Non fa niente che con mia sarda, vita come ci fanno sta. Che te caccia che tu barraccia, cannarita che te legge. Si parla ma facciamo pece e 10 soldi ci fanno

città. E più mette la tazza e chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Ma gli trova una ciocca, a posto della sanna pigià. E perché se fa non fa tarda, preparami che sette sorta. Non fa niente che con mia starta, mi è stata buona che manda sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, a narita che te legge. Si passava facendo peggio, e dieci torte ci fanno

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, Santa Lucia.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
2: L'amore tutto quanto mi cercate, conserva che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa, siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Giacomo Rondinella. Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 giugno. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Vorria.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Ito vorria vasà.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa'?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Sastri.
2: Dici d'incillo voi.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriella Ferri, Simme Napole, paisà.

0: che poi in fondo non occorre ripetere tante volte. Io direi di finire così: chi vuol belle spingole francese, a chi le vuole sempre di più.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Maria Paris, Doi Paravis.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 giugno. È l'una. È 3 minuti.
1: Lello Olmo, indifferentemente.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ria Rosa, cor rampicante.

quella una filata. Sposammi tua marita, ma gatto mese. Già pare, te va con pietra, tutta braula e trata. Tu abbraccia di rossi rampicante, o solo tu già suona e fa una festa, amico in quella sì, perle brillante, torna su

cosa ti darei basta, ma mi siedono a sfidare. Scusa.

me ne sbaglio a fianco a te, da su una nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re violo, si è d'amore, sospirò, a che serve le parole,

sadammaran hakuna sampanta. Tutilakanta dinanta. Fin dall'ombra s'abbandona un goppa sonna, la canta la canzone di sirena. Pittore che può pitta, poeta che può canta, chi era cappa.

E Maria essendo annerite in le braccia me cadute, ma passate malavita sì. Poi non stamma sentì, poi stella lì sa sapè, non sa stanò.

0: non costano ma più qualità.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Maria del Monte, Ubilush.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sofia Loren, Felicità.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Roberto Alagna, canta con me.

0: Nuova compagnia canto popolare. Arumb de scugnizza.
1: Bestia Arumb de scugnizza.
2: Casa palla tutta
1: nuova dama.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli, U Solo Mia.

credo fossi la tua e t'ha printato bene un momento più di sé.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.